questa mattina. Durante la mia passeggiata solitaria, ho pensato ai miei amori passati.